any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se me tu mi aye wehi Amu buwa ne se ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha, se ni a muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amunu muha Hey, adi anche sumpo